Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: horrible stuff. Proprio shame.
1: Vivere wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise? Chris.

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Sono tante le cose che oggi purtroppo ci portano a questa vita dove c'è quest'idea che dobbiamo divertirci sempre di più, dobbiamo avere sempre più stimoli e più ne abbiamo di quello che vogliamo, meglio stiamo. E quello che stiamo vedendo purtroppo sulla nostra propria pelle è che non funziona proprio così. Quindi è vero che viviamo in una società che spinge verso questo stato malsano alla fine dei conti, però tocca a ognuno di noi prendere delle decisioni e fare delle scelte che ci portino verso uno stato di salute fisica, mentale, emozionale, relazionale e così via. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è consapevolezza. È renderci conto di dove siamo e chiederci dove vogliamo essere. Questo, secondo me, è il primo passo necessario. Nel libro ci sono due aspetti di consapevolezza. Uno è la consapevolezza di dover vedere qual è lo stile di vita che abbiamo e chiederci se va bene o non va bene, e un'altra è la consapevolezza su dove sto andando, che cosa voglio, che cosa mi dà senso alla vita, dove proietto la mia felicità e così via. Per la prima parte, che riguarda il fatto di essere di corsa, come rallentare, come ritornare in questo stato più di calma e così via, la prima cosa che dobbiamo fare è diminuire a tutti gli effetti tutte le distrazioni, intese come le informazioni non necessarie. È un po' come fa uno per smettere di fumare, non fumando prima di tutto, allontanandosi dalle sigarette, eccetera. È difficile dire a uno di smettere di bere l'alcol e allo stesso tempo versargli il bicchiere ad ogni mezz'ora. Non funziona, dobbiamo allontanarci da quello, no? E quindi quello che accade è che noi dobbiamo cominciare a, ok, il telefono si spegne, non si mette né in modalità aereo né in silenzioso, si spegne ogni tanto. E ogni tanto dico, scherzando, che però non è neanche tanto uno scherzo, dire: vediamo un atto di profondo coraggio, esci di casa senza il cellulare. Provi un attimo per quel paio d'ore, no? Dobbiamo cominciare a diminuire l'uso di questo. Poi ci sarà un primo momento in cui noi andiamo in astinenza, sentiamo la mancanza, viene un po' d'ansia perché manca quella cosa lì. Dopo di un po' passa quell'astinenza. Dobbiamo permetterci di annoiarci, non aver paura della noia, permetterci di creare dei momenti in cui stiamo noi con noi stessi. Semmai prendiamo un libro che ci permette di poter avere anche una parte creativa, di poter immaginare, perché quando abbiamo lo schermo davanti non c'è la creatività, è un intrattenimento passivo. Quando abbiamo un libro è un intrattenimento attivo, anche un libro di fantascienza, di un romanzo, qualunque cosa sia, se dobbiamo immaginare. Quindi è un modo anche per elaborare noi stessi, per elaborare le nostre emozioni, le nostre esperienze. Perché noi proiettiamo in quella storia, noi ci immaginiamo nella storia, ci sono tante cose che avvengono molto belle in quel processo, no? Perciò il mio consiglio prima di tutto è: diminuiamo le distrazioni, cerchiamo di leggere di più sulla carta, prendere dei momenti per stare nella natura, andare a camminare, andare a stare nella natura senza dover per forza avere qualcosa da fare. E anche questo, permetterci di annoiarci, permetterci di entrare in questo momento di calma. All'inizio è difficile, c'è un momento in cui uno trascende la noia e da lì nasce la creatività, nasce uno stato più profondo di calma, eccetera. E dobbiamo poterci permettere di farlo. Anche perché se non facciamo questo, la seconda domanda è: che dove sto andando? Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio veramente nella mia vita? Diventa sempre più difficile perché rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo di vedere le cose più a fondo. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato dettagliatamente dei quattro animali celesti e di come siano legati al funzionamento del nostro cervello. Infatti, se a livello profondo e inconscio non ci sentiamo protetti al sicuro, entriamo in uno stato di preallerta prolungato che genera stress e aumenta il cortisolo. La casa è il luogo in cui dovremmo poter abbassare le difese, rilassarci e svolgere serenamente le funzioni quotidiane come dormire, mangiare, studiare e relazionarci. I quattro animali celesti servono proprio a valutare il grado di protezione e sicurezza di un ambiente e a comprendere come esso influenzi il nostro modo di pensare, agire e relazionarci. La casa dovrebbe funzionare come una tana, protetta alle spalle e aperta davanti, così da permetterci di controllare l'ingresso e sentirci al sicuro. Abbiamo anche visto come l'archetipo della caverna spieghi bene questa dinamica: una parte posteriore più chiusa e buia, destinata al riposo e alla protezione, e una parte frontale più aperta e luminosa, dedicata alle attività e alla vita sociale. Questa polarità è rimasta nella struttura delle abitazioni moderne ed è rappresentata dall'asse tartaruga nera fenice rossa, simboli rispettivamente di protezione passato e sviluppo futuro. La tartaruga nera, legata alla salute, alla fiducia in sé e al rapporto con la famiglia d'origine, indica il nostro senso di sicurezza. La fenice rossa rappresenta opportunità, progettualità e capacità di guardare avanti. Ai lati troviamo drago verde e tigre bianca, collegati alle energie maschili e femminili, all'iniziativa e al completamento, in analogia con i due emisferi cerebrali. Osservare il loro equilibrio permette di comprendere il bilanciamento interiore di chi abita la casa. L'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del momento, lo ripeto molto spesso nelle mie puntate. Integrata con il coaching vibrazionale, diventa uno strumento per trasformare consapevolmente ciò che emerge e ristabilire armonia tra spazio, mente ed energia. Oggi invece parliamo di funzioni abitative. Questo è un argomento che mi piace davvero molto e di recente ho creato delle sessioni speciali che riguardano proprio le varie aree della casa in relazione al modo in cui le viviamo. Cosa significa tutto ciò? In pratica, ci possono essere dei periodi della vita in cui si percepisce una sensazione diversa quando si sosta in un determinato punto della casa. Oppure si può far fatica a tenere in ordine un altro punto della casa. Oppure ancora potrebbe non piacere esteticamente un'altra area. Tutto questo ha molto spesso a che vedere con il momento di vita che stiamo passando. Quindi, se io provo una certa sensazione in un ambiente della casa, queste emozioni riguarderanno il modo in cui mi sto vivendo l'ambito della vita a cui quella specifica area corrisponde. Una volta messe in relazione emozioni e ambito di vita, entra in scena il coaching vibrazionale. E per accompagnare la persona a comprendere meglio cosa sta accadendo e trovare nuove soluzioni per risolvere la situazione. Queste sessioni sono davvero efficaci, si chiamano casa specchio e mettono luce su aspetti che magari non abbiamo ancora compreso fino in fondo. Prima di raccontarvi un aneddoto riguardo una delle mie sessioni, ascoltiamo un po' di musica. A tra poco!
2: Wise Radio, music for the future.

Eccoci di nuovo insieme. Poco fa vi stavo raccontando delle mie sessioni casa specchio, tramite cui emergono dinamiche anche inconsce che sta vivendo una persona, in base a come sente e vive lo spazio della casa. Mi ricordo che una volta ho fatto questa sessione a una signora che non riusciva a mettere luci in camera da letto. Non riusciva a trovare delle luci che le piacessero, non riusciva a scegliere, insomma. Sembrava che nessun lampadario potesse piacerle fino in fondo. Erano anni che usava la lampadina pendente, il tipico filo, al posto di un bel punto luce decorativo. Indagando tramite il coaching vibrazionale, è emerso che nel rapporto di coppia la situazione era molto difficile e che in effetti mancava chiarezza, guarda un po'. Alla fine della sessione, quella donna ha potuto comprendere che doveva portare luce nella relazione e anche come lo avrebbe fatto. Quando la signora ha compreso il nesso tra mancanza di un'illuminazione adeguata e la mancanza di luce nel rapporto con

fare ciò che arriva da fuori e quindi deve proteggere ciò che è dentro, proprio come fa la bocca con il cibo. La bocca infatti deve masticare il cibo per poter essere ingoiato e assimilato dal corpo. Allo stesso modo ci deve essere una sorta di adattamento da parte di ciò che entra in casa per adattarsi all'interno e per fare in modo che l'interno lo possa accogliere. È molto importante che l'interno sia libero e ordinato e che non ci siano specchi di fronte alla porta d'ingresso, così come è sconsigliato avere un bagno o un lungo corridoio appena si varca la soglia. Al giorno d'oggi, purtroppo, molto spesso, nelle case moderne l'ingresso non ha un ambiente vero e proprio, ma viene inglobato nella cucina o nel soggiorno, perdendo la preziosa funzione di filtro. Ora passiamo al soggiorno. Il soggiorno è uno dei luoghi più importanti dell'abitazione, è l'ambiente in cui ci si riunisce, in cui si svolgono le relazioni tra i membri della famiglia. Tornando all'archetipo della caverna, il soggiorno è collegato al focolare, punto in cui le persone si riunivano intorno al fuoco per mangiare, parlare, comunicare, discutere, giocare, scherzare, stare insieme. La funzione del soggiorno oggi è soprattutto di rilassamento, comunicazione e gioco. Ha anche una funzione sociale, di relazione e di scambio. L'origine e le caratteristiche della sala non sono andate perse. Nonostante siano passati molti millenni, la sala rimane la stanza più grande e più importante dell'abitazione. È anche molto comune che condivida lo spazio con la cucina o con la sala da pranzo, come del resto indica la sua origine. Il soggiorno ha a che fare con la visibilità, il ruolo nel mondo e le relazioni sociali, quindi, osservando i colori e il tipo di arredo, si comprende meglio come ci si pone nei confronti di questi ambiti. Potremmo realizzare di desiderare una maggiore apertura alle relazioni e decidere di conseguenza di passare da un arredo piuttosto freddo e minimal a qualcosa di più caldo e accogliente, per favorire questo cambiamento. Infatti, spesso accade che col tempo le nostre abitudini cambiano e di conseguenza potremmo desiderare un arredo diverso che possa secondare meglio il nostro cambiamento e il nostro nuovo sentire. Prima di passare al prossimo ambiente, facciamo però una breve pausa. A tra pochissimo! One, two, three, and...

Rieccoci nella mia rubrica, dopo la breve pausa musicale. Prima di proseguire con la panoramica nelle funzioni interne della casa, apro una breve parentesi. Esistono certamente modalità più armoniche per strutturare gli spazi, così come criteri utili nella scelta dei colori degli arredi. Tuttavia, queste indicazioni non possono essere standardizzate, perché variano anche in modo significativo da un'abitazione all'altra. Ogni casa risponde ai desideri di chi la vive, al contesto in cui si inserisce, all'orientamento, alla distribuzione interna e a molti altri fattori. Le variabili in gioco sono numerose e profondamente soggettive. Per questo motivo preferisco non entrare nel dettaglio di come dovrebbe essere un soggiorno, una cucina o qualunque altro ambiente domestico. Il rischio sarebbe quello di creare confusione o, peggio ancora, falsi stereotipi. Ogni spazio ha bisogno di essere letto e compreso nella sua unicità, proprio come la persona che lo abita. Tornando alla carrellata delle funzioni, la cucina è il punto più vitale dell'abitazione, il cuore pulsante in cui il cibo viene trasformato e diventa energia per chi abita la casa. Non è soltanto il luogo in cui si preparano i pasti, ma lo spazio in cui si attiva il nutrimento in senso ampio. Nutrimento fisico, certo, ma anche emotivo e relazionale. È qui che spesso si intrecciano conversazioni spontanee, che si condividono racconti della giornata e che si trasmettono tradizioni familiari. In molte culture la cucina possiede una dimensione quasi sacra, legata al fuoco e alla trasformazione, perché attraverso il cibo si sostiene la vita stessa. La sala da pranzo invece ha caratteristiche intermedie tra cucina e soggiorno e rappresenta il luogo della condivisione consapevole. È lo spazio in cui il nutrimento viene ricevuto insieme, in cui la famiglia o gli ospiti si siedono allo stesso tavolo e si crea convivialità. Qui si osservano le dinamiche di scambio, la qualità della comunicazione e la capacità di stare insieme in modo armonico. Una sala da pranzo poco utilizzata può raccontare una difficoltà nel condividere tempo e presenza, mentre uno spazio curato e vissuto rafforza il senso di unione e collaborazione. Passiamo ora al bagno. Il bagno è legato al tema del lasciare andare, è lo spazio della pulizia, della depurazione, del detox, non solo fisico ma anche simbolico. Riguarda la capacità di eliminare ciò che non serve più, abitudini, pensieri, emozioni stagnanti. Quando questo ambiente è trascurato o problematico, può riflettere un attaccamento eccessivo al passato o la difficoltà a chiudere cicli. Al contrario, un bagno armonico sostiene il rinnovamento e la leggerezza. Lo studio, invece, rappresenta i propri progetti, la carriera e l'attività mentale. Anche in assenza di una stanza dedicata, una scrivania o un tavolo utilizzato con continuità per lavorare, assume lo stesso valore simbolico. Qui si manifesta il processo creativo delle idee, la capacità di organizzazione, la determinazione nel portare a termine ciò che si inizia. Osservare questo spazio permette di cogliere eventuali blocchi, tendenze alla procrastinazione o dispersione, ma anche punti di forza legati alla concentrazione e alla visione. Infine è importante soffermarsi su quegli ambienti spesso dimenticati e riempiti di oggetti inutilizzati, ripostigli, soffitte, sgabuzzini. Questi spazi rappresentano il nostro inconscio, le memorie accumulate, ciò che preferiamo non guardare. Raccontano vecchie paure, traumi, decisioni, sospese e parti di noi rimaste in attesa. Quando vengono lasciati nel caos, tendono ad alimentare confusione interiore e senso di pesantezza. Riordinarli invece significa fare spazio dentro di sé, sciogliere i nodi irrisolti e recuperare energia bloccata, favorendo maggiore chiarezza e stabilità emotiva. Prima di passare alla camera da letto, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra poco!

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo fatto una panoramica su tutte le funzioni della casa e ora ci resta la camera da letto, forse la più importante in assoluto. Anticamente, infatti, il bisogno di riparo è nato proprio dall'esigenza di proteggersi da nemici e animali durante il sonno, il momento di massima vulnerabilità. Prima di entrare nel merito della camera, riprendo un concetto già affrontato nella seconda puntata, legato ai cicli circadiani. Il nostro organismo è regolato dalla luce, l'alternanza tra giorno e notte sincronizza la produzione di melatonina e cortisolo, la temperatura corporea e lo stato di vigilanza. Se la camera da letto è collocata in una zona troppo attiva, rumorosa o eccessivamente luminosa della casa, il sistema nervoso fatica a passare dalla modalità di allerta a quella di riposo profondo. Per questo, nel Feng Shui, le camere da letto dovrebbero trovarsi nelle aree più yin dell'abitazione, zone raccolte, silenziose, protette, meno esposte al passaggio continuo e alla luce diretta e intensa. Lo yin richiama quiete, interiorità e rallentamento. Collocare il riposo in uno spazio yin significa aiutare il corpo ad abbassare naturalmente i livelli di attivazione, favorendo un sonno più stabile e rigenerante. Idealmente, le aree giorno, soggiorno, studio, cucina, possono essere orientate verso sud o verso le parti più luminose, sostenendo energia, azione e socialità. Le zone notte, invece, beneficiano di un orientamento più protetto, con luce più morbida e una qualità energetica più avvolgente. Quando questa distribuzione rispetta i ritmi naturali, il sistema nervoso si distende, la qualità del sonno migliora e l'energia durante il giorno diventa più centrata e disponibile. La posizione della camera dovrebbe quindi essere un punto cardine attorno a cui si organizza il resto dell'abitazione. Se torniamo sull'archetipo della caverna, la camera da letto ne rappresenta la discendente più antica. Quando dormiamo, infatti, ci troviamo nel momento di maggior vulnerabilità. Inoltre, il sonno viene percepito dal nostro cervello più arcaico come un simbolo di ritorno al grembo materno. Alla luce di questi capisaldi, la camera deve essere sufficientemente lontana dall'ingresso, così da proteggerci da rumori o intrusioni, e allo stesso tempo calda e accogliente come uno spazio che si prende cura di noi. La camera da letto riguarda la sfera dell'intimità, delle relazioni affettive e del riposo. La cabina armadio o l'armadio, invece, parlano maggiormente di identità, immagine di sé e evoluzione personale. In questo spazio si riflettono anche le versioni di noi che fatichiamo a lasciare andare, così come il modo in cui scegliamo di presentarci al mondo e di prenderci cura della nostra immagine. Un ultimo aspetto davvero fondamentale riguarda la gerarchia all'interno della casa. Anche la dimensione della camera da letto non è casuale, ma dovrebbe rispecchiare l'albero genealogico. La stanza più grande va destinata ai genitori, senza eccezioni. È un principio che parla di ordine, di ruoli chiari e di responsabilità ben definite. Quando ci sono figli di età diversa e camere differenti, la grandezza della stanza dovrebbe essere proporzionata all'età. Il figlio più grande avrà la camera più ampia rispetto al fratello o alla sorella minore. Questo non è solo un criterio pratico, ma un modo per riconoscere simbolicamente la posizione di ciascuno all'interno del sistema familiare. È un tema affascinante che riprenderemo molto presto. La prossima settimana ne parleremo insieme alla mia cara amica e collega Valeria Loretti, che nella sua intervista ci guiderà nel mondo delle costellazioni familiari, aiutandoci a comprendere ancora più in profondità quanto l'ordine e le dinamiche del sistema influenzino il nostro equilibrio interiore. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18 e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo di uno dei superfood più misteriosi e affascinanti che c'è, il fungo Reishi, noto anche come il fungo dell'immortalità. Utilizzato nella medicina tradizionale cinese per millenni, il Reishi è famoso per le sue proprietà adattogene. Aiuta il corpo a combattere lo stress, rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno. Insomma, un elisir perfetto per chi cerca equilibrio e benessere. Ma sapevi che anche le star della musica hanno un debole per questo magico fungo? Un esempio? Billie Eilish, giovane icona pop amata in tutto il mondo. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua attenzione al benessere psicofisico, ha rivelato in un'intervista di essere una fan delle tisane e dei superfood naturali. Tra i suoi preferiti c'è proprio il Reishi, che Billie utilizza per rilassarsi dopo lunghe giornate di registrazioni e concerti. Si dice che la popstar sorseggi regolarmente una bevanda a base di Reishi per calmare la mente e mantenere alta la concentrazione durante la scrittura dei suoi testi. Chissà, forse parte del suo successo deriva anche da questo piccolo aiuto fungino. Il fungo Reishi dimostra che il confine tra natura e creatività è più sottile di quanto immaginiamo. Se può aiutare una star come Billie Eilish a trovare un equilibrio nella sua vita frenetica, chi siamo noi per non provarlo? Dopotutto, ogni buona melodia ha bisogno di un ritmo sereno per nascere. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica ti condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo: ma io rido già abbastanza? Oppure: non è che non rido, è che non ne ho un motivo. Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. Ebbene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio, è esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché ridere non è un premio, è uno strumento, è una competenza a disposizione di ognuno di noi ed è una scelta intenzionale possibile anche quando non è spontanea. Potrebbe essere in questo caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco. Il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi. E quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo. Puoi abbassare la guardia. Sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata, perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto. Poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana. Un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi, la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio, mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora, eccoti un brevissimo assaggio. Prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso. Trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre. Non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia. Oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora, quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'erba di grano. Forse avete già visto nei bar salutisti sotto forma di succo denso e brillante, ma non tutti conoscono il suo incredibile potenziale. L'erba di grano è una delle piante più nutrienti in natura, tanto da essere considerata un superfood. Si tratta di giovani germogli del grano, ricchi di vitamine A, C e E, con minerali essenziali, con calcio, ferro e magnesio. Sono un concentrato di clorofilla e un potente disintossicante. Aiutano infatti a eliminare le tossine dal nostro corpo e sostengono la salute del fegato, rafforzando il sistema immunitario e contrastando l'invecchiamento cellulare. Ma il vero punto forte? Una dose di erba di grano è un vero boost energetico naturale, senza bisogno di caffè. Già gli antichi egizi consumavano germogli di grano per mantenersi in salute e aumentare la vitalità. Ma è negli anni 30 che l'erba di grano ha conquistato la scena moderna, grazie a un chimico che scoprì come l'aggiunta di questa pianta alla dieta degli animali migliorasse non solo la loro salute, ma anche la produttività. Da lì, il passo verso il consumo umano è stato breve. Quindi che siate Cleopatra o un border collie, l'erba di grano è una buona fonte di proteine vegetali, che la rendono ideale anche per chi segue una dieta vegana. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli, lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagraha, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti

0: mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida, non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del melograno. Tra i frutti più affascinanti e ricchi di storia, il melograno brilla come un vero superfood. Con i suoi chicchi rubini, sembra un piccolo scrigno della salute, pronto a sorprenderci con le sue proprietà. È una fonte straordinaria di antiossidanti, vitamina C e polifenoli, utili a combattere i radicali liberi, proteggere il cuore e rafforzare il sistema immunitario. Ma c'è di più. Il succo del melograno ha anche effetti antinfiammatori e può contribuire a migliorare la memoria. Insomma, un frutto multitasking che lavora sodo per il nostro benessere, con una grazia che poche altre piante possono vantare. Il melograno, pensate, era considerato simbolo di abbondanza e fertilità in molte culture nell'antica Grecia. E si diceva che fosse un dono di Afrodite, la dea dell'amore. In Cina, invece, è spesso regalato agli sposi come augurio di prosperità. Quindi se vi capita di rompere un melograno e spargere chicchi ovunque, consideratevi fortunati. State letteralmente seminando abbondanza. Con il suo mix di dolcezza e acidità, il melograno non è soltanto un piacere per il palato, ma anche un promemoria che il benessere, a volte, si nasconde nei dettagli, o meglio, nei chicchi. Un saluto da Greg e vi aspetto a una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita. Continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta, anche se solo durasse un battito di ciglia. Ho un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e la natura che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso. Un futuro che valorizza e protegge l'origine dell'essere umano. Le sue innate capacità di provare emozioni vere e reali, non interferite da condizionamenti tecnologici che devono rimanere di esclusiva scelta decisionale del singolo individuo. Dobbiamo sviluppare eventi che raccolgono il più possibile esperienze vere, in cui le nuove tecnologie seguono e non sostituiscono i cicli e i tempi della natura. Al fine di migliorare il benessere, la salute, le relazioni interpersonali, interculturali, ma soprattutto rendere noi quello che siamo, quello che siamo sempre stati e quello che ci meritiamo. E adesso vi lascio con un po' di musica.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo, ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade, o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande che si illumina più di tutte le altre, e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento, non puoi più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351-782-9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie per essere stati con me e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una. 1, 2, 3, and...

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo degli effetti dell'uso prolungato delle piattaforme digitali. L'impatto dei social media sulla salute mentale è un tema di crescente interesse. Sebbene rappresentino un'opportunità per mantenere relazioni e condividere esperienze, l'uso eccessivo o disfunzionale di queste piattaforme può avere effetti negativi. Tra i principali rischi vi sono l'ansia sociale, la dipendenza d'approvazione, il confronto costante e distorto con gli altri che può alimentare insicurezza, invidia e bassa autostima. La sovraesposizione a contenuti idealizzati può creare aspettative irrealistiche su se stessi e sulla propria vita. Alcuni studi hanno rilevato un'associazione tra uso intenso di social media e sintomi depressivi, disturbi del sonno e difficoltà relazionali. La continua disponibilità di stimoli e notifiche inoltre riduce la capacità di concentrazione e aumenta il livello di stress. Tuttavia, se utilizzati consapevolmente, i social possono essere strumenti positivi di espressione, supporto emotivo e accesso a informazioni psicologiche. È importante promuovere un uso equilibrato e critico, educando a riconoscere i segnali di disagio legati al digitale e a impostare limiti salutari. Psicologi e terapeuti possono svolgere un ruolo prezioso nell'accompagnare le persone a gestire meglio il rapporto con la dimensione virtuale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits. Sono Greg e oggi parliamo del sedano. Spesso relegato al ruolo di semplice contorno o ingrediente per zuppe, sta vivendo adesso il suo momento di gloria. Grazie alla sua leggerezza e alle innumerevoli proprietà benefiche, questo ortaggio croccante è stato incoronato finalmente come superfood. Ricco di fibre, vitamine, minerali come il potassio, è noto per favorire la digestione, depurare l'organismo e mantenere la pelle luminosa. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di inserirsi in ogni dieta con stile, persino quella delle rockstar. Si dice che Elton John, icona musicale senza tempo, abbia una passione particolare per il sedano. Durante i suoi tour, il cantante inglese richiederebbe regolarmente centrifughe fresche di sedano nel suo backstage. A quanto pare, queste bevande lo aiutano a mantenere una voce impeccabile e l'energia necessaria per affrontare i concerti. Il sedano non solo lo rinfresca, ma pare sia un alleato per la sua salute vocale. Grazie alla sua alta concentrazione di acqua e al potere antinfiammatorio, insomma è un vero e proprio rocket fuel. Se il sedano è abbastanza buono per il leggendario Rocketman, forse dovremmo concedergli più attenzione nelle nostre vite. Versatile, salutare e perfetto per uno snack o un drink creativo, il sedano ci dimostra che anche la semplicità può essere straordinaria. Chi l'avrebbe mai detto che tra i segreti del rock and roll ce ne fosse uno così verde e croccante? Un saluto da Greg e vi aspetto alle prossime puntate di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moschetta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moschetta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di aver inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo, mentre se è stabile, ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del Chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: sarei Mastà.
1: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
2: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova attraverso il dialogo con il tuo respiro a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare, lento, in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon, per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, mente, corpo e movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della curcuma, che negli ultimi anni è diventata una protagonista indiscussa del mondo del benessere. Questa spezia dorata, conosciuta da secoli nella medicina ayurvedica, è osannata per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Il suo segreto? La curcumina, un principio attivo che promette miracoli per il corpo e la mente. Eppure, chi avrebbe mai pensato di trovarla sul tavolo di una leggenda della musica? Pare che Mick Jagger, il carismatico frontman dei Rolling Stones, sia un grande fan della curcuma. Secondo indiscrezioni, il rocker settantenne, che sembra avere l'energia di un ventenne, avrebbe inserito questa spezia nella sua routine quotidiana per mantenere la sua forma smagliante. Infusi di curcuma, latte dorato e persino smoothies arricchiti con un pizzico di questa polvere magica. Il segreto del suo eterno rolling potrebbe davvero nascondersi qui. Dopotutto, se può aiutare Jagger a ballare instancabilmente su un palco per ore, magari può dare una spinta anche alle nostre giornate. Che si tratti di un elisir di lunga vita o semplicemente di una spezia versatile, una cosa è certa: la curcuma sta vivendo il suo momento di gloria, e non solo in cucina. Se persino una leggenda del rock la usa per rimanere sulla cresta dell'onda, forse vale la pena darle una chance. E poi, chi non vorrebbe un pizzico di rock and roll nel proprio smoothie smattutino? Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Oggi, per Wise People, abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni il dottor Attilio Speciani, immunologo clinico e specialista in allergologia ed intolleranze. Le rivolgiamo una prima domanda. Esistono le intolleranze alimentari? O il nostro fisico non si riesce ad abituare alle produzioni industriali meno naturali e più sofisticate?
2: La domanda è interessantissima, cioè, ma le intolleranze alimentari esistono o non esistono? Risponderemo specificamente dicendo di sì, che ce ne sono alcune molto ben definite, ma che quelle che riguardano fondamentalmente pancia gonfia, meteorismo, colite, la sindrome del colon irritabile, l'aumento di peso, la diarrea, cioè sintomi che sono spesso correlati al sto mangiando qualcosa o d'altro, hanno una spiegazione logica estremamente importante. Ma io aggiungo da immunologo che ci sono anche altri sintomi che sono correlati a questo quadro, come l'artrite, come l'asma. La gente non ci pensa, dice cosa c'entra l'asma con quello che mangio. La tiroidite di Hashimoto, dell'emicrania, la stanchezza, la riduzione della performance in tutti i sensi, ma comunque parliamo in questo momento di quella sportiva, le gammapatie monoclonali, molte patologie immunologiche che sono correlate, per citarne solo alcune, a degli aspetti generati dall'assunzione alimentare. Allora, la domanda è, perché giustamente in una domanda in cui la gente percepisce che c'è una relazione tra quello che mangia e qualcosa che succede. E la domanda è, ma come possono i cibi dare queste cose? Perché generano uno stato infiammatorio. Nel concetto di intolleranza, purtroppo, esiste una connotazione negativa, come se il cibo fosse cattivo. Allora, il cibo non è cattivo, però quando viene ripetuto sistematicamente, genera e porta ad uno stato infiammatorio che è la concausa di base, come il comune denominatore di tutte queste patologie e sintomi che ho appena segnalato. Quando ho pubblicato il mio primo lavoro scientifico internazionale nel 1984 sull'artrite reumatoide, lavoro fatto in quel tempo a Udine, e io stesso da immunologo ero molto sorpreso, perché dicevo, ma come è possibile che una malattia, allora ragionavo per malattie, come l'artrite reumatoide, in realtà ha un vantaggio da un cambio alimentare personalizzato? Bene, il tema era che il cambio alimentare personalizzato riusciva a ridurre l'infiammazione, e questa infiammazione ridotta riduceva la comparsa, l'induzione e l'attivazione della parte legata invece all'artrite. E quindi tutte queste patologie che ho segnalato e anche altre sicuramente sono correlate a questo. È ovvio che si genera una situazione, una specie di conflitto, di lotta, no? Tra quelli che dicono ma allora quindi ci sono le forme di intolleranza e quelli che dicono no, dobbiamo ragionare secondo un criterio scientifico diverso.
1: Quindi, per far capire meglio anche ai nostri ascoltatori, che differenza c'è tra allergie e intolleranze?
2: Le allergie sono un tema importante legato per definizione alla presenza di immunoglobuline E specifiche, che quando entrano in contatto con dei pezzettini della sostanza in realtà portano allo sviluppo di una reazione esplosiva di tipo non solo infiammatorio ma anche di tipo anafilattico. Bene, questo però, già iniziamo a dire, se questo è stato uno dei paradigmi scientifici che ha guidato la scienza, la medicina negli ultimi anni, in realtà abbiamo visto che se c'è un elemento di glicazione, cioè di eccesso, ecco, anche delle reazioni molto simili a quelle delle allergie possono intervenire per un effetto di questo genere. Quelle che sono le intolleranze, in realtà le intolleranze dal punto di vista scientifico sono solo due, che adesso vi racconto. Quelle che la gente dice, ma io sono intollerante al glutine, sono intollerante al, sono intollerante, cioè ci sono di tutti i tipi e generi, purtroppo, in realtà sono aspetti di tipo infiammatorio che non obbligano all'eliminazione del cibo, ma chiedono semplicemente una rieducazione. E quali sono le due intolleranze? Le due intolleranze scientificamente accettate dalla scienza sono una, quella di tipo celiaco, cioè un'intolleranza al glutine specifica che determina una reazione immunologica per cui uno deve eliminare il glutine per tutta la vita. E questa è di tipo alimentare, immunologica ed è specificamente correlata alla celiachia. E poi c'è l'intolleranza al lattosio che, detto in termini un po' brutali, più che un po' di diarrea non fa venire, ed è una reazione biochimica e non di tipo infiammatorio. Chi dice ho l'emicrania, ho l'artrite perché ho l'intolleranza al lattosio? No, perché i sintomi unici dell'intolleranza al lattosio, che è dose dipendente, non perché uno sta mangiando una goccia di latte da qualche parte, perché anche se uno ha la predisposizione genetica, ci sono almeno tre geni che sono coinvolti in questa cosa e le persone possono avere una maggiore o minore attivazione di questi geni. Quando si fa il breath test si capisce subito, perché ci sono persone che se bevono 50 grammi di lattosio hanno immediatamente un'eliminazione misurabile che quindi giustifica e spiega che c'è una forte intolleranza al lattosio, ma ci sono persone che bevono la loro quantità di lattosio e iniziano ad avere una reazione dopo un'ora e mezza, due ore a basso livello. Cosa significa? Significa che queste persone, anche se hanno una intolleranza al lattosio, che ripeto è solo di tipo biochimico, avranno differenti e personalizzati livelli di accettabilità del lattosio. Uno lo potrà tranquillamente alla sera bersi un bicchiere di latte e mangiarsi la mozzarella sulla pizza, e ci saranno altre persone che in realtà, se mangiano un po' di formaggio non stagionato, hanno dei fastidi di tipo diarroico, solo questi, superando un certo limite, ognuno ha la sua. Questo però, proprio il breath test che va a confermare questo dato, è un elemento che spiega come ci sia una variabilità. Non solo, aggiungo un pezzettino, persone che sono convinte di avere dei fenomeni critici da lattosio, poi fanno il test al lattosio ed è negativo, è perché hanno un problema con la ripetizione delle proteine del latte, oppure hanno un problema di glicazione. E questo vuol dire che dobbiamo, quando siamo di fronte ad una reazione dell'organismo, dobbiamo capire che è un segnale d'allarme. E quindi non identificare solo la singola malattia, il singolo disturbo, no? Ma capire che c'è una situazione complessiva, sistemica, in cui il modo in cui mangiamo, il modo in cui ci nutriamo diventa importante.
1: Dottor Speciani, è stato chiarissimo. Quindi, continuando a parlare di alimentazione e di dieta equilibrata, perché non si dovrebbe eliminare nessun alimento?
2: Ma la cosa è per due motivi. Da un lato, l'eliminazione in sé è rischiosa, perché noi impieghiamo un bel po' di tempo con lo svezzamento per riuscire a recuperare un rapporto di amicizia con gli alimenti. Pensiamo proprio a come la crescita di un bambino piccolo, perché ho avuto bambini piccoli, e è la prima volta che ti do un pezzettino di parmigiano, è la prima volta che ti do un pezzettino di carne, è la prima volta che ti do un pezzettino di pesce, un pezzettino di frutta, e la diarrea, il fastidio, la pancia gonfia, tutto quello che sia. Man mano il bambino si educa e riesce. Intanto io dico, pensiamo allo stadio di San Siro, visto che siamo qui a Milano, e siamo dentro in 80.000 e tutti sono passati per questa fase e tutti sono lì vivi, cioè vuol dire che abbiamo imparato ad acquisire un rapporto di tolleranza, di equilibrio, di amicizia con il cibo che abbiamo. Ora, però è vero che la gente tende a colpevolizzare un cibo esterno. Allora, uno degli elementi, perché rispetto a questo abbiamo detto le intolleranze alimentari non esistono, tant'è che il titolo di un libro che abbiamo pubblicato anche in Italia, ma anche andato tranquillamente anche negli Stati Uniti, con Food Intolerances Are a Myth. Perché? Perché la gente ha questa immagine da un certo punto di vista, ma in realtà non esiste un cibo nemico. Vi faccio un esempio. Per la malattia infiammatoria intestinale, una malattia di Crohn, che è una malattia che oggi sta sviluppando, si sta crescendo anche come frequenza, come incidenza, come prevalenza nel pubblico, in realtà in Europa i cibi che sono correlati a questa malattia sono latte, glutine e lieviti. In Cina gli stessi sintomi, la stessa malattia, la stessa situazione dipende dal riso, soia e mais. Allora vuol dire che non è né colpa del glutine né colpa del riso, ma della ripetizione sistematica. Perché? Perché si crea una situazione di infiammazione che porta quasi, direi, a quello che io chiamo il concetto di vaso pieno. Cos'è il vaso pieno? Uno arriva dall'allergologo e dice: ho mangiato il gamberetto, mi è scoppiata un'erezione critica, avrò un'allergia o avrò un'intolleranza? Questa è la domanda classica. In realtà l'allergologo o il medico comunque deve porsi la domanda, dice: ma questo dipende da una reazione specifica nei confronti degli alimenti o dal fatto che questo organismo è infiammato e quindi risponde al gamberetto o al pezzo di tonno o al pezzo di pomodoro che sta mangiando, perché in realtà ha raggiunto il limite e questi alimenti sono goccia che fa traboccare il vaso. Ecco, questa cosa è di una frequenza enorme, tant'è che è un lavoro importantissimo pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, cioè la Bibbia degli allergologi, ancora nel 2017, diceva che 2/3, cioè il 62-63% delle reazioni infiammatorie allergiche sono polifattoriali, in cui la glicazione, cioè gli zuccheri che aumentano il livello di surriscaldamento della struttura, ecco, questi sono tra le cause più importanti. E quindi dobbiamo davvero arrivare a questa indicazione. In più il concetto di eliminazione, no? Perché oggi quali sono le eliminazioni più facili? No, uno tolgo il glutine. Allora, il glutine si toglie solo se c'è la celiachia. Perché? Perché togliendo il glutine, questo è uno studio che abbiamo fatto in università a Pavia con la professoressa Rossi, studiando attentissimamente, se uno toglie il glutine perché è celiaco, lo deve fare perché altrimenti muore o sta male o ha dei sintomi gravissimi. Se uno toglie il glutine per diletto, perché va di moda, in realtà si cambia la struttura del microbiota intestinale, che nel giro di qualche mese diventa a quel punto patogena, cioè determina lei stessa una malattia. E quindi no, non va fatto questo tipo di logica, e assolutamente, anche se i sintomi con cui l'infiammazione da glutine sono molto simili a quelli della celiachia, tant'è che ci sono, no? Perché la gente toglie poi di fatto il glutine dall'alimentazione, vediamo molte persone che arrivano e a cui dobbiamo reinsegnare l'introduzione, proprio come uno svezzamento adulto, per entrare in contatto con tutti gli alimenti nel modo più ampio possibile.
1: Ormai esistono decine di test differenti per valutare le intolleranze. Perché ce ne sono così tanti rispetto a qualche tempo fa?
2: O no, sono purtroppo tutti questi test di intolleranza che esistono all'intorno, sono dei test che, a parte le due che abbiamo segnalato prima, in realtà vanno ad agire attraverso dei meccanismi parascientifici, posso dire. Tant'è che il documento del Ministero della Salute del 2019 è molto chiaro su allergie e intolleranze alimentari, la guida per il cittadino, con le sue variazioni e modifiche fatte anche nel 2020, in realtà dice con chiarezza che questi test di intolleranza cosiddetti sono dei test privi di validità scientifica e, definendoli senza mezzi termini, pericolosi. Perché? Perché inducono una eliminazione di alimenti. Ma capisce che dal punto di vista pratico, se ho un'alimentazione mista, varia, e inizio a dire tolgo questo, e diventa sempre meno varia, mangio sempre meno cose, cioè facilito la ripetizione. Io, di persone che arrivano alla nostra osservazione e che in realtà stanno mangiando solo tapiocche e mirtilli perché ogni cosa ha dato fastidio, ma certo, perché all'inizio qualsiasi tipo di impostazione nutrizionale, un po' di cambio di dieta fa bene. Le racconto un lavoro scientifico che abbiamo fatto proprio con il nostro gruppo, tra l'altro attraverso medici di base nella città di Genova, identificando le infiammazioni da cibo. Allora, nella sindrome del colon irritabile perfettamente documentata. Ora, sindrome del colon irritabile, c'è gente che ce l'ha da 20 anni, da 10 anni, ed erano tutti casi estremamente documentati. Iniziando, perché quello che noi rifacciamo quando facciamo dei test di valutazione dell'infiammazione alimentare è quella di guidare la persona a recuperare. Quindi fin dall'inizio c'è una dieta di rotazione. Cosa vuol dire dieta di rotazione? Vuol dire che uno ha 7 pasti su 21 nella settimana in cui può rimangiare i cibi cosiddetti, che prima erano ripetuti, no? Vuol dire normalmente chiediamo il mercoledì, il sabato sera e la domenica, quindi da gestirsi anche su un piano di socializzazione possibile. Ora, qual è l'elemento importante? È che nelle perché il lavoro scientifico pubblicato su Nutrition and Metabolism ha detto che nel giro di 6 settimane le persone che hanno seguito bene la dieta correttamente di rotazione hanno avuto una riduzione, una quasi scomparsa e guarigione della sindrome del colon irritabile, che magari durava da 15 anni. Le persone che hanno fatto una dieta, hanno seguito la dieta un po', cioè hanno ridotto un po', hanno cambiato, ma magari al mattino continuavano a mangiarsi la focaccia, anche se avevano un problema per lieviti e glutine, hanno avuto nelle prime 3 settimane un relativo miglioramento. Dopodiché, continuando, hanno di nuovo riavuto un'impennata dei valori di tipo infiammatorio e di immunoglobuline G, che sono quelle che consentono di capire non che ci sia un'allergia, ma che ci sia una ripetizione eccessiva, come dicevamo prima per il riso e per il glutine, per la malattia infiammatoria intestinale. Quindi questo dato lo ridiciamo, un po' di dieta fa bene a tutti, ma l'elemento fondamentale è capire se c'è un'infiammazione e quindi una dieta personalizzata che abbia il tuo nome, non la dieta di Pinco Pallo, la dieta blu, la dieta gialla, la dieta verde, deve avere il tuo nome, i tuoi valori di infiammazione per poter guarire effettivamente dalle patologie che ti porti dietro.
1: Questa infiammazione può essere causata solamente dal cibo?
2: Questa domanda è estremamente intrigante perché rispetto ad un quadro in cui le persone credono di avere dei problemi col cibo, in realtà sono legati magari al fatto che non stanno digerendo bene quel cibo, che mancano dei minerali e delle vitamine, ma questo è un elemento importantissimo. In particolare, ad esempio, mi piace segnalare l'esperienza con i protettori gastrici. Allora, i protettori gastrici per fortuna esistono, sono dei farmaci meravigliosi. Vengo da tanti anni di storia in cui ancora si operavano gli stomaci per le ulcere in condizioni critiche, invece i protettori gastrici sono stati fantastici, però non si possono prendere a vita e soprattutto bisogna sapere che quando uno prende dei protettori gastrici riduce l'assorbimento e la digestione delle proteine digerite in ambiente acido. Se io trasformo l'acidità, come dicono tutte le pubblicità con i pompieri che spengono da ogni parte, in realtà le proteine passano immodificate nell'intestino e lì dove non dovrebbero essere scatenano reazioni infiammatorie. Quindi è un gatto che si morde la coda, come dire, dal punto di vista pratico. In quel caso vanno usati degli enzimi. Come persone che hanno una difficoltà digestiva e in cui utilizzando degli enzimi appropriati in realtà abbiamo che finalmente questa convinzione di avere delle intolleranze che non hanno in realtà guarisce e si sistema in modo equilibrato. E il fine di questo è portare una persona ad un recupero guidato, quindi ad una sorta di svezzamento adulto, la stessa cosa che facciamo fare a un bambino da piccolo e la si può fare da adulto, a meno che non esistano i rari casi di gravi allergie specifiche, allora è ovvio, o la celiachia. In tutti gli altri casi si lavora per il recupero e la guida ad una ripresa dell'amicizia con il cibo.
1: Quindi la cosa migliore da fare è seguire sempre una dieta molto varia e ampia, proprio per garantire una varietà di nutrienti che il nostro fisico deve assorbire. E invece, per esempio, per chi segue una dieta vegana?
2: Allora, la domanda del fatto che persone che fanno delle scelte ideologiche o motivate da altri motivi che riducono la varietà alimentare hanno effettivamente la possibilità di avere dei fenomeni legati proprio alla ripetizione stessa. Ci sono vegetariani che stanno benissimo, che quindi possono gestire con totale tranquillità la loro vita, purché mantengano un corretto rapporto di proteine, variandole. Quando incontro un vegano, questa cosa diventa un pochettino più difficile. Perché? Perché già di per sé, nella descrizione, nella definizione della dieta vegana, c'è una limitazione, ad esempio, per alcune vitamine, per alcuni minerali che vengono non utilizzati, e una tendenziale ripetizione sistematica di alcuni alimenti. L'assunzione proteica spesso passa attraverso il glutine rielaborato, ad esempio, no? Nasce dalla utilizzazione sistematica di

0: derivati, da cui spesso e volentieri, dal tofu al glutine fermentato, ad alcuni elementi, salame di glutine, no? Questi elementi che sono elementi fermentati. E lì è arduo, perché quando c'è una difesa ideologica puoi anche spiegare, però devo dire che nel momento in cui viene capito il concetto di varietà, magari si temporaneamente si rieduca la dieta e poi si torna ad una varietà più ampia. Però è vero, limitarsi di solito è un elemento critico. Alla fine l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Ordine dei Medici, tutti i riferimenti di tipo scientifico internazionale parlano di dieta varia, ricca e completa, il che non vuol dire che per forza bisogna mangiare i capretti o sgozzare gli animali, ma quando c'è una completezza alimentare la situazione di tipo infiammatorio è ridotta. Man mano che si seleziona e si eliminano delle sostanze, il rischio che le sostanze rimanenti diventino invece infiammatorie, questo esiste. Spesso uso questa battuta, quindi esco dal concetto di veganesimo, di altre limitazioni, e dico che, e quando cito quello che ho detto prima sul rapporto con l'infiammazione della malattia di Crohn, e quindi della diversità fra i cinesi e gli europei, no? E dico, uno da europeino improvvisamente dice, ecco, mi danno fastidio latte, glutine, lieviti, li tolgo, e si mette a mangiare come un cinesino, e nel giro di 6 mesi gli vengono le stesse infiammazioni da cinesino. E a quel punto, da cinesino tornare europeo è difficilissimo, perché noi dobbiamo mantenere un rapporto di amicizia, e il rischio della reazione quasi anafilattica quando uno sono mesi che sta non mangiando alimenti purtroppo esiste e c'è, quindi va guidato. Tutte le indicazioni internazionali sono per una dieta varia, ricca e completa. Io, che sono un gaudente dal punto di vista alimentare, dico che deve essere anche buona e cucinata bene, perché deve poter divertire anche nel rapporto con la socializzazione, con la cultura, con tutto quello che c'è. Quando noi chiediamo di fare degli elementi di controllo dietologico, rispettiamo esattamente questo aspetto, perché di gente che si inginocchia sui ceci e mangia sedano e cipolle per i prossimi 20 anni, purtroppo ce ne sono. C'è gente che ha questo tipo di aspetto autopunitivo. L'alimentazione è l'energia del sole che entra dalla terra, dalle piante, dagli animali, diventa la nostra energia. E noi cerchiamo di aiutare le persone a recuperare questo tipo di relazione positiva.
1: Siamo quasi al termine della nostra chiacchierata, professore. Per concludere il nostro incontro, quali sono i consigli che lei, come specialista, può darci?
0: Cosa consigliare ad una persona che ha dei problemi con gli alimenti? Intanto di osservarsi, perché alcuni spunti di tipo infiammatorio emergono dal fatto che ad esempio gli anelli non ti ballino, cioè c'è un po' di edema perché l'infiammazione richiama liquidi, quindi i segni degli elastici delle calze sulle caviglie, no? Schiacciandosi la tibia rimane un buco, cioè sono tutta una serie di elementi che sono i sottocchi gonfi, sono tutti elementi che ti dicono guarda che come stai mangiando probabilmente sta generando infiammazione. A quel punto vale la pena di mantenere un rapporto variato, di capire che le abitudini alimentari possono avere una evoluzione. Se uno continua sempre a mangiare pane o cracker o grissini dalla prima colazione, pranzo, cena, già iniziare ad inserire un paio di giorni chiamiamola di controllo, per cui uno si mangia delle fette di riso, di sgrano saraceno o d'altro nella settimana è utile. Le persone che vivono di latte mattina, pranzo, cena, con i formaggi in più alla sera perché sono utili, probabilmente hanno da iniziare a fare questo lavoro. Se c'è una sintomatologia più importante, vanno indagati, vanno visti, ci sono test specifici che sono in grado di valutare l'infiammazione, e oggi documentati, validati, anche riferiti dal punto di vista scientifico, misurare molto meglio che supporre. Quando hai le misure e capisci come sta funzionando un organismo, la scelta giusta viene quasi in modo spontaneo, utile alla persona per un reale recupero della propria condizione di benessere.
2: Un motivo in più per essere wise.
3: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la

0: casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
1: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13, avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, music for the future. Ciao!

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti a tutti su Wise Radio. Provate a chiudere gli occhi, immaginate di camminare su un sentiero antico avvolto dal profumo dei cedri secolari e dal sussurro del vento che accarezza le foglie. Setakoya-san, il cuore spirituale del Giappone. Qui, sulle sacre montagne della prefettura di Wakayama, si respira una spiritualità profonda. Non a caso è stato fondato oltre 1000 anni fa dal monaco Kobo Daishi, che ha dato vita a un luogo di pace profonda, un rifugio per chi cerca silenzio e un significato interiore. Camminare lentamente lungo il cimitero di Okunoin, dove migliaia di lanterne illuminano questo luogo incantato, è qualcosa di difficile da spiegare a parole. Ogni pietra, ogni albero racconta storie di religione e devozione, che arrivano direttamente al mausoleo di Kobo Daishi. Al mattino il suono delle campane dei templi ti sveglia dolcemente. Una volta lì puoi partecipare a una cerimonia buddista, lasciando che i mantra riempano la tua anima. E anche per chi non ci crede, lì, nel cuore del silenzio, ti sembra davvero di creare una connessione profonda con l'universo. È evidente che Koya-san non è solo un luogo, ma è uno stato d'animo, un invito a fermarsi, respirare e riscoprire ciò che conta davvero. Beh, forse la prossima volta che sentirai il bisogno di fermarti e di trovare pace, Koya-san ti starà aspettando. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

Wise Radio, musica per il futuro.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?
2: We're the people. About the mythical things.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Il giorno sbagliato, un thriller ad alta tensione che vi farà guardare il traffico con occhi diversi. Protagonista assoluto Russell Crowe, in un ruolo completamente diverso dal solito. Qui interpreta un uomo instabile, segnato dalla rabbia e dalla frustrazione, che trasforma un banale litigio stradale in una spietata caccia. La vittima, una giovane madre che ha solo osato suonargli il clacson, scatenando una spirale di violenza. Il film ci immerge in una tensione costante, con inseguimenti adrenalinici e una riflessione inquietante su quanto possa essere sottile il confine tra civiltà e follia, soprattutto in un mondo sempre più stressato. Il giorno sbagliato è un incubo urbano che mette davvero alla prova i nervi e la pazienza alla guida. La prossima volta che vi tagliano la strada, magari fate un bel respiro e pensate che potrebbe essere il giorno sbagliato di qualcun altro. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo, pensate al latte e succhi di frutta, le passate, ed è fatto da tre materiali: carta 75%, plastica 20% e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastica e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak? Dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate, non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità, un contenitore ben differenziato e un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza. Un contenitore alla volta.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un ente no profit internazionale impegnato nella sostenibilità, promosso nel 1989 da Sting e sua moglie Trudy Styler, il Rainforest Foundation Fund, che si dedica alla protezione delle foreste pluviali e alla salvaguardia delle comunità indigene che le abitano. L'ente è nato dalla consapevolezza di Sting riguardo alla minaccia che le foreste pluviali affrontano, con milioni di ettari di bosco distrutti ogni anno, spesso per far spazio all'agricoltura e alla deforestazione illegale. L'obiettivo principale dell'organizzazione è proteggere le foreste pluviali non solo per la loro importanza ecologica, ma anche per preservare i diritti e la cultura delle popolazioni indigene che ci vivono. L'organizzazione promuove progetti che sostengono le comunità locali, fornendo loro gli strumenti necessari per monitorare e proteggere le proprie terre, come la mappatura territoriale e l'assistenza legale. Sting infatti ha sempre sottolineato l'importanza di un approccio che metta al centro le comunità indigene e che dia loro gli strumenti per difendere i loro diritti. Numerose le iniziative di raccolta fondi che Sting ha organizzato nel corso degli anni, concerti, aste di beneficenza e campagne sociali, hanno avuto un impatto significativo sulla sensibilizzazione riguardo alla deforestazione e al cambiamento climatico. Dopo quasi 40 anni di attività, il Rainforest Foundation Fund continua a essere una delle principali organizzazioni che combatte la deforestazione e promuove la sostenibilità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Sono di nuovo con voi. Un saluto da Sere e dalla City. Oggi voglio condividere con voi la sensazione che mi ha lasciato la visione, anzi la revisione, di un film cult. Sto parlando di The Graduate, ovvero Il Laureato, con un giovanissimo Dustin Hoffman che viene lanciato proprio da questo film grazie a un'interpretazione memorabile. E tra i tanti personaggi, lei, la splendida Anne Bancroft, una elegante e sensuale Mrs. Robinson. Un film iconico degli anni 60 che tocca diversi temi attualissimi, reso indimenticabile anche per la colonna sonora di Simon Garfunkel, diventata famosa tanto quanto il film, per brani come The Sound of Silence e Mrs. Robinson, appunto. La musica in questa pellicola è una vera protagonista, perché è l'espressione del rinnovamento in corso in quegli anni in campo artistico, sì, ma richiama anche le rivoluzioni della società che mutava profondamente. E allora, ecco la domanda di Dustin Hoffman sulle note di Mrs. Robinson. Signora Robinson, lei sta cercando di sedurmi? E la donna che ride e nega, ma sa che innescare questa relazione clandestina le serve ad ovviare ad un problema grande. La noia. Lei che aveva rinunciato allo studio dell'arte per ritrovarsi poi in una gabbia dorata che non la soddisfa e la porta a voler evadere. Temi attualissimi e contemporanei come le relazioni sessuali tra appartenenti a generazioni diverse. In una storia contemporanea come Il Laureato, oggi lui lo chiamerebbero il toy boy e lei la MILF. Ma torniamo alla musica e prendiamo il brano The Sound of Silence. Il suono del silenzio domina i rapporti tra i personaggi e i loro scarti generazionali. Infatti, il protagonista silenzioso ed introverso ricomincia a parlare quando conosce la figlia di Mrs. Robinson e se ne innamora, allentando il legame con l'affascinante madre di lei. La musica che lega una storia di seduzione, conformismo e generazioni diverse a confronto, che segue un gesto sexy ed elegante come indossare una calza velata. La musica che richiama un ricordo, un gesto, un film, un amore o un dolore. E voi? Avete anche voi una melodia nel cuore o nella memoria? Un brano che vi scatena un ricordo o un'emozione? Bene, questo è il momento giusto per riascoltarlo e lasciarsi trasportare. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi immaginate di essere nel cuore degli anni 70, in un'epoca in cui la musica popolare è dominata dai riff di chitarra e dalla batteria, quando all'improvviso emerge un suono inaspettato, una sinfonia di sintetizzatori, loop elettronici e pulsazioni meccaniche. Non è il futuro, è il presente ed è firmato dai Kraftwerk. Sì, avete capito bene, Kraftwerk, che in tedesco significa centrale elettrica. Nati a Düsseldorf nel 1970, i fondatori Ralf Hütter e Florian Schneider avevano un'idea audace: fondere tecnologia, industrial sound e musica futuristica. Il loro debutto fu avanguardistico, ma fu con Autobahn nel 1974 che raggiunsero la fama internazionale. Il brano omonimo, con i suoi 22 minuti di loop sintetici, rappresentava un viaggio sonoro attraverso la modernità. L'aspetto visivo era parte del loro manifesto. Apparivano in pubblico in modo enigmatico, spesso mascherati da robot, enfatizzando la fusione tra uomo e macchina. Furono pionieri nell'uso dei sequencer, drum machine, sintetizzatori, influenzando lo sviluppo della musica elettronica e anticipando il futuro digitale. Il loro impatto fu tale che nel 1997 il New York Times li definì i Beatles della musica dance elettronica e nel 2020 Rolling Stone li ha collocati al terzo posto tra gli artisti più influenti della storia, persino davanti ai Beatles. I Kraftwerk hanno ridefinito la musica, creando un ponte tra arte, tecnologia e umanità. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show. E ora ascoltiamoci The Model, dei Kraftwerk.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wiser Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wiser Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Avete mai avuto la sensazione di non meritare i vostri successi? Di essere un bluff che prima o poi verrà scoperto? Questo è il tipico pensiero di chi soffre della sindrome dell'impostore, un fenomeno psicologico che colpisce molte persone, anche quelle di grande talento. Chi ne soffre attribuisce i propri successi alla fortuna, alle circostanze o agli altri e non alle proprie capacità. Questo può portare a stress, ansia e paura costante di essere smascherati. Paradossalmente è più comune tra individui altamente competenti, come studenti brillanti, professionisti di successo o creativi. Uno degli effetti più dannosi è il perfezionismo eccessivo. Chi si sente un impostore tende a lavorare troppo, sperando di dimostrare a se stesso e agli altri di essere all'altezza. Tuttavia, questo alimenta un circolo vizioso, perché ogni successo viene minimizzato e ogni errore amplificato. La buona notizia? La sindrome dell'impostore può essere sconfitta. Riconoscere i propri successi come meritati, accettare i complimenti senza sminuirsi e capire che nessuno è perfetto sono passi fondamentali per spezzare questo schema mentale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di una delle sitcom più amate di sempre, Friends. Sei amici, un divano al Central Park e 10 stagioni di momenti esileranti e indimenticabili. Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe ci hanno fatto ridere, emozionare e persino commuovere con le loro avventure tra amicizia, amore e tanto sarcasmo. Dal primo episodio andato in onda nel 1994 fino all'iconico finale del 2004, Friends è diventata una serie di culto conquistando generazioni di spettatori. Sapevate che la celebre cornice gialla sulla porta dell'appartamento di Monica in origine era uno specchio? Ma quando si ruppe, la produzione decise di lasciarla come decorazione, trasformandola in uno degli oggetti più iconici della serie. Inoltre, il titolo iniziale previsto era Insomnia Caffè, prima di diventare il Friends che tutti conosciamo e amiamo. Perché rivederlo? Perché Friends è una serie senza tempo, battute brillanti, una chimica perfetta tra gli attori e situazioni in cui tutti possiamo riconoscerci. Una vera comfort series da guardare e riguardare senza mai stancarsi. E tu, in quale personaggio ti ci rivedi di più? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,6%, e treni, solo l'1%. Il trasporto su rotaia, in particolare, emette appena lo 0,4% delle emissioni totali e migliora costantemente in efficienza. Sulla lunga distanza, il treno vince per efficienza e impatto ambientale. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il treno è il mezzo motorizzato più green. Per questo l'Unione Europea punta a raddoppiare i viaggi ferroviari entro il 2030 e a triplicarli entro il 2050. Anche la navigazione a breve raggio è tra le soluzioni da incentivare. L'aereo, invece, anche se spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta e come. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute, ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi. Significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Capita spesso agli imprenditori di trasformare una passione in un lavoro. È quello che capitò anche a Fabio Rappo, fondatore di Viridea, che ancora adolescente riuscì a trasformare la sua passione per il verde nel suo primo impiego, prendendo l'incarico di curare i giardini del suo condominio. Mostrò subito una grande intraprendenza e già a 20 anni fondò una piccola impresa di giardinaggio. Impresa che spiccò il volo velocemente, anche grazie all'incontro con Edil Nord, la società fondata da Silvio Berlusconi per costruire nuovi quartieri della cintura di Milano, quartieri sempre più verdi. La sua azienda di giardinaggio raggiunse presto cifre importanti, ma a fine anni 90 Rapp

0: una rivoluzione per il settore. Questa tecnologia infatti consente di avere prati verdi e folti senza buche e senza impatti sul gioco, diminuendo anche il rischio di infortuni. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
1: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Rieccomi con voi, sono Sere e vi parlo dalla City. Sapete che cosa vuol dire essere self-partnered? No, non è il sinonimo di single. Negli ultimi anni, questo termine, che significa essere in relazione con se stessi, ha acquisito popolarità come alternativa alla tradizionale definizione di single. Coniato dall'attrice Emma Watson in un'intervista del 2019, il concetto non si limita ad indicare semplicemente l'assenza di un partner romantico, ma riflette un approccio consapevole all'autosufficienza emotiva e alla crescita personale. Essere self-partnered significa vedere la relazione con se stessi come valida e soddisfacente, senza percepire la mancanza di un partner come una condizione comunque che sarebbe da colmare. Non si tratta di una negazione dell'amore romantico, ma di un modo per sottolineare l'importanza del benessere individuale e dell'autorealizzazione, indipendentemente questo dallo stato sentimentale. Questo concetto si inserisce in un contesto più ampio di cambiamento sociale e culturale. Sempre più persone, infatti, soprattutto nelle nuove generazioni, ritardano il matrimonio o scelgono di non sposarsi affatto, preferendo concentrarsi su carriera, passioni personali e sviluppo interiore. Sebbene entrambi i termini possano sembrare simili, single spesso implica un'assenza di legami sentimentali, ma con una prospettiva aperta alla ricerca di un partner. Al contrario, invece, essere self-partnered suggerisce una scelta attiva di vivere la propria condizione con soddisfazione e senza pressioni esterne. Questo concetto promuove l'idea che la felicità non dipenda necessariamente dalla presenza di una relazione romantica, ma possa derivare anche dall'amore per se stessi. Da Sere e dalla City,

Signore e signori, benvenuti a The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto in un viaggio sonoro che attraversa la musica popolare latinoamericana e arriva fino a una voce straordinaria, Soledad Bravo. Se non la conoscete, preparatevi a scoprire una delle interpreti più potenti della canzone folk e della nuova canción. Nata in Spagna, ma cresciuta in Venezuela, ha dato voce alle tradizioni musicali del Sud America, con una passione e un'intensità uniche. Tra i suoi brani più affascinanti c'è Tonadas de Oruño, un pezzo che affonda le sue radici nei canti rurali venezuelani, in particolare nelle Tonadas de Ordeño. Ma cosa sono le Tonadas de Ordeño? Sono canti che i mandriani e i contadini venezuelani intonavano mentre mungevano le mucche. Un ritmo dolce e ipnotico, nato per tranquillizzare gli animali e creare un legame con la natura. In queste melodie si intrecciano malinconia, nostalgia e l'identità di un popolo. Soledad Bravo, con la sua voce profonda e avvolgente, ha trasformato questo canto tradizionale in un brano immortale. E allora, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare. Ecco a voi Tonadas de Ordeño, interpretata da Soledad Bravo. Vi aspetto alla prossima puntata. Con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autoefficacia. Perché alcune persone affrontano le sfide con sicurezza mentre altre si arrendono prima ancora di provarci? La risposta sta nell'autoefficacia, un concetto sviluppato dallo psicologo Albert Bandura. L'autoefficacia è la fiducia nelle proprie capacità di raggiungere un obiettivo. Non è semplice ottimismo, ma la convinzione che il proprio impegno porti a un risultato concreto. Chi ha un'alta autoefficacia tende a preservare, a gestire meglio lo stress e ad affrontare le difficoltà con resilienza. Al contrario, chi ne ha poca tende a evitare le sfide e ad arrendersi facilmente. Ma da cosa dipende? Principalmente da quattro fattori. Il primo sono le esperienze passate. I successi rafforzano la fiducia, mentre i fallimenti non gestiti possono minarla. Il secondo sono le osservazioni degli altri. Vedere qualcuno simile a noi riuscire in un'impresa ci motiva a crederci. Terzo, la persuasione sociale. Incoraggiamenti e feedback positivi aumentano la nostra sicurezza. E per ultimo, lo stato emotivo. Stress e ansia possono ridurre l'autoefficacia, mentre un atteggiamento positivo la rafforza. La buona notizia? L'autoefficacia si può allenare, affrontando piccole sfide quotidiane e imparando a interpretare gli insuccessi come opportunità di crescita. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di una vera leggenda, Sex and the City. New York, quattro amiche, tacchi a spillo e tanto gossip. Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha ci hanno fatto ridere, piangere, riflettere su amore, sesso, carriera e amicizia. Con i loro look iconici e i dialoghi taglienti, hanno rivoluzionato il modo di raccontare le donne in TV. La serie, andata in onda dal 1998 al 2004, ha reso Sarah Jessica Parker un'icona e ha trasformato le passeggiate per Manhattan in una vera passerella di stile. Sapevate che le scarpe di Carrie sono quasi un personaggio a parte? Si dice che durante le riprese siano stati spesi oltre $300,000 solo in calzature. Sex and the City non è solo una serie, è uno stile di vita, una confidenza tra amiche, una Manhattan tutta da vivere. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile, ed è proprio questa la promessa del clean cooking, la cosiddetta cucina pulita. Ma cosa significa esattamente? Il clean cooking non è una dieta, ma uno stile di vita consapevole che punta a usare ingredienti freschi, naturali e poco lavorati, evitando conservanti, aromi artificiali, oli raffinati e zuccheri aggiunti. È una cucina semplice ma nutriente, che promuove metodi di cottura più sani come la cottura al vapore, al forno o alla griglia, limitando le alte temperature che possono produrre sostanze tossiche. La parola d'ordine è benessere, perché una cucina pulita significa anche meno sprechi, meno sostanze chimiche e più attenzione alla provenienza dei cibi, meglio se locali, biologici e di stagione. Ma il clean cooking ha anche un volto ambientale. Secondo la Clean Cooking Alliance, nel mondo ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita, migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute. Perché anche dai fornelli può partire un cambiamento globale.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck è fautore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco abbattuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi. Per fabbricare una sola t-shirt si utilizzano in media 2700 litri d'acqua, per un paio di jeans 7500 litri, mentre per produrre un paio di scarpe di pelle occorrono in media 8000 litri. Così il progetto Nothing Like Water, avviato da Save the Duck in collaborazione con una ONG indonesiana, è riuscito finora a garantire l'accesso all'acqua potabile a oltre 4000 persone in 37 villaggi in Indonesia, tramite la costruzione di pompe idriche e pozzi. Non solo, da questa iniziativa è nato anche un progetto fotografico del pluripremiato fotografo di viaggi Alessandro Bergamini. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu? Say wise.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Eccomi di nuovo con voi, sono Sere e vi parlo dalla City. Una significativa evoluzione nel mondo della polizia giapponese ha avuto luogo con, pensate, l'abolizione delle gonne come uniforme per le poliziotte. Infatti, dopo secoli di tradizione, le forze di polizia hanno deciso di adottare un'uniforme più pratica e funzionale per le signore, appunto, scelta in risposta a una crescente richiesta di uguaglianza di genere e di comfort operativo. Fino ad ora, le poliziotte giapponesi indossavano gonne come parte della loro uniforme ufficiale, una tradizione era, che risaliva a decenni fa. Tuttavia, i cambiamenti sociali e le pressioni per garantire un ambiente di lavoro equo hanno spinto le autorità a rivedere queste norme. L'adozione di pantaloni come uniforme standard non solo facilita le operazioni quotidiane delle poliziotte, come potete bene immaginare, ma rappresenta anche un passo importante verso la modernizzazione delle forze di polizia giapponesi. Questa decisione simboleggia un progresso nella lotta per il riconoscimento dei diritti delle donne e per l'eliminazione di stereotipi di genere. L'addio alle gonne sottolinea l'impegno della società giapponese per promuovere l'uguaglianza e il rispetto per le professioni femminili, contribuendo a un'immagine di polizia più inclusiva e naturalmente anche più moderna. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto dietro le quinte di una canzone che ha un'anima sincera e malinconica. Parliamo di Best That I Can, una delle tracce più intime di Vance Joy, il cantautore australiano che con la sua voce calda e il suo stile folk pop ci ha regalato successi come Riptide e Mess Is Mine. Ma cosa c'è dietro questa canzone? Best That I Can è una confessione a cuore aperto. Parla di vulnerabilità, del cercare di essere la versione migliore di se stessi, anche quando ci si sente inadeguati. Il brano è nato durante un periodo di riflessione per Vance Joy, un momento in cui si interrogava sulla sua capacità di amare ed essere presente per le persone che contano. Il testo è semplice ma potentissimo, racconta di un amore in cui si dà tutto, anche quando non si è perfetti. La produzione è delicata, con una chitarra acustica che sembra sussurrare e una melodia che tocca corde profonde. Se avete mai avuto paura di non essere abbastanza, questa canzone parlerà direttamente a voi. Ed ora, lasciamoci trasportare dalla sua magia. Ecco Best That I Can di Vance Joy. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Writers con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della deindividuazione, un fenomeno psicologico che descrive come l'appartenenza a un gruppo possa portare le persone a comportarsi in modi che non adotterebbero da sole. Quando ci troviamo in un gruppo numeroso, possiamo perdere temporaneamente il senso di responsabilità individuale, agendo in modo impulsivo o estremo. Questo comportamento è spesso spiegato dalla teoria della deindividuazione, che suggerisce che la folla crea un senso di anonimato e riduce il rischio di giudizio sociale. La paura di essere identificati diminuisce, portando ad azioni che vanno contro le norme sociali, come nei casi dei comportamenti aggressivi o vandalismi durante le manifestazioni. Un esempio famoso è quello degli esperimenti di Zimbardo sulla prigione di Stanford, in cui i partecipanti, indossando uniformi e maschere, adottarono comportamenti molto più autoritari e violenti di quanto richiesto. Per contrastare la deindividuazione è importante mantenere una coscienza di sé anche all'interno di un gruppo. Promuovere la responsabilità personale e riflettere sulle proprie azioni può contribuire a ridurre l'effetto negativo della deindividuazione. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle patate abruzzesi. Sono l'esempio perfetto di come un alimento umile possa essere un autentico superfood. Conosciute come patata turchesa, o anche turca o turchesesca, crescono nelle terre alte e generose dell'Abruzzo, dove il clima fresco e il suolo ricco di minerali donano loro un sapore unico e una consistenza perfetta per ogni tipo di preparazione. Queste patate sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, potassio e antiossidanti, il che le rende non solo buonissime, ma anche incredibilmente nutrienti. La loro storia è legata all'agricoltura di montagna, dove per secoli hanno rappresentato un pilastro dell'alimentazione locale. Le più famose? Le patate del Fucino, celebri per la loro polpa compatta e il gusto pieno. Alla fine, le patate abruzzesi sono un superfood che non ha bisogno di fronzoli o mode passeggere, e mentre gli altri rincorrono bacche esotiche, loro stanno lì, umili, ma imbattibili. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Great.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio en Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio parlarvi di un'isola della Grecia che affaccia direttamente sulla Turchia e dove a fare sfondo al mare ci sono delle piccole casette variopinte e il silenzio della natura è interrotto solo dal canto delle cicale. Benvenuti a Simi, una piccola perla del Dodecaneso che incanta chiunque la visiti. Le sue case colorate, disposte a terrazza sulle colline, si affacciano su un porto pittoresco e ogni angolo sembra essere stato lasciato come all'origine. La sensazione che trasmette è quella di un posto di altri tempi. Simi non ha solo conquistato il cuore di tanti viaggiatori che ricercano la vita semplice, ma è risaputo che è stato un posto del cuore di Ringo Starr, il batterista dei Beatles, che visitando l'isola ne è rimasto estremamente affascinato. Per lui Simi è un luogo che ispira tranquillità e bellezza, perfetto per ritrovare se stessi. Lì l'atmosfera è così rilassata che è il posto ideale per ricercare le batterie. Questa dichiarazione del famoso musicista. Con le tradizionali taverne, i piccoli negozi d'artigianato locale, il porto, le barche di legno e il mare cristallino, è un luogo dove tutto rallenta, dove i pensieri spariscono e ogni momento si trasforma in un ricordo. Per Ringo Starr, Simi è il rifugio perfetto per trovare la pace e anche l'ispirazione. E chissà, magari i prossimi ad innamorarsi di questo angolo di paradiso sarete proprio voi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della papaya, uno di quei frutti che fa bene al corpo e al palato. Con la sua dolcezza tropicale e un mix di vitamine A, C ed E, antiossidanti e fibre, è considerato un superfood per una buona ragione. Non solo è gustosa, ma anche ricca di benefici per la salute, come il supporto per la digestione e la protezione del sistema immunitario. Insomma, una vera e propria bomba di energia naturale. Anche le star più brillanti come Rihanna la adorano. Infatti durante il suo tour mondiale pare che Rihanna non possa fare a meno di una papaya fresca ogni mattina. La cantante delle Barbados è nota per la sua energia inarrestabile e per la sua bellezza naturale. E la papaya è un ingrediente fondamentale nella sua routine giornaliera. Con il suo impegno per il fitness e la salute, Rihanna sa che un frutto così ricco di vitamine è perfetto per mantenersi in forma, nutrire la pelle e rimanere sul palco al meglio. La papaya quindi non è soltanto un frutto esotico da gustare sotto al sole tropicale, ma un alleato prezioso per chiunque cerchi di vivere al massimo delle proprie potenzialità. Quindi se vuoi sentirti un po' come Rihanna nella vita quotidiana, perché non aggiungere la papaya alla tua dieta? Oltre a deliziare il tuo palato con un sapore irresistibile, ti aiuterà a mantenerti in salute e sentirti energico. Che tu sia un fan di Rihanna o semplicemente alla ricerca di un modo sano per rimanere in forma, la papaya è un'opzione che non puoi ignorare. Un piccolo frutto che fa una grande differenza. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Mood Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche,

0: identiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014 e in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Benvenuti su Behind, dove l'emozione e la musica si incontrano. Oggi vi voglio parlare di You Learn di Alanis Morissette, un brano dell'album Jagged Little Pill, uno degli album più iconici degli anni 90. La storia dietro questa canzone è tanto potente quanto il messaggio che trasmette. Alanis ha scritto questa canzone dopo un'esperienza traumatica che ha vissuto a Los Angeles, quando fu derubato da un uomo armato. Un episodio che avrebbe potuto distruggerla, ma invece l'ha spinta a riflettere sulla vita, sul cambiamento e sul valore dell'esperienza, anche quelle dolorose. Il testo della canzone parla di come a volte bisogna attraversare momenti difficili per imparare a crescere. La vita è fatta di lezioni, anche quando non le cerchiamo. Con il suo stile inconfondibile, Alanis trasforma un'esperienza di paura in un inno di resilienza e consapevolezza. Un messaggio di speranza per tutti noi che affrontiamo le sfide quotidiane. Nonostante tutto, possiamo imparare e crescere. Quindi, se anche voi state affrontando un momento difficile, ricordate che, come dice Alanis, you learn. Ogni passo che fate, anche quando sembra essere nel buio, è un passo verso una versione migliore di voi stessi. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Che cosa è felicità? Io sono sicuro che uno stato di più armonia, soddisfazione, pace sia qualcosa assolutamente possibile. Non è possibile raggiungere uno stato di felicità, equilibrio, gioia, eccetera, basato unicamente su condizioni esterne. Possiamo avere tutti i soldi del mondo, ottenere qualunque cosa vogliamo, alla fine dei conti, se noi abbiamo i nostri propri conflitti, le nostre proprie tensioni, come abbiamo detto prima, mettiamo certi occhiali, vedremo il mondo tramite quello. Ma io sono convinto che sia possibile raggiungere uno stato di calma, di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, tramite un processo graduale di allenamento interno. E quando uno internamente si trova in uno stato effettivo di equilibrio, di soddisfazione, di amore, eccetera, può vivere con molta armonia, con molta soddisfazione, con pochi conflitti, con tanta gioia. Quindi secondo me è possibile. Io ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state per me l'esempio di questo. Persone che anche dinanzi a situazioni molto difficili che hanno dovuto vivere, stavano bene. Alla fine dei conti stavano bene, erano gioiose, avevano, non perdevano il loro equilibrio, e questo per me è stato uno degli esempi di vita più importanti. Poi nella mia esperienza personale io vedo che più riesco a sviluppare pazienza, soddisfazione, gratitudine, eccetera, meglio sto, al di là delle situazioni che ci sono. Quindi secondo me è possibile, sì, assolutamente sì. È graduale, è un processo che ci vuole tempo, costanza, sforzo, una certa fatica, però è una cosa possibile. Però dobbiamo darci prima di tutto la direzione, no? La cosa più importante, prima di tutto, cosa voglio? Perché noi mettiamo energia in quello che vogliamo e noi vogliamo essere felici, ma dove proiettiamo la nostra felicità? Io voglio vivere in un mondo perfetto intorno a me o voglio avere un modo equilibrato di vivere il mondo in cui mi trovo? Questa è la domanda che alla fine viene fuori, no?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi alla scoperta della spirulina, un piccolo miracolo della natura. Non lasciatevi ingannare però dal suo aspetto. Questa minuscola alga verde azzurra racchiude un mondo di benefici per la nostra salute. La spirulina è famosa per la sua eccezionale densità nutritiva, ricca di proteine, vitamine, ferro e antiossidanti. È un alleato prezioso per chi desidera sentirsi al pieno di energie. Grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, è particolarmente apprezzata da sportivi, vegetariani e vegani. Ma non solo, la spirulina supporta il sistema immunitario, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo e può persino aiutare a migliorare l'equilibrio metabolico. Le sue origini risalgono a 3,5 miliardi di anni fa ed è considerato uno degli alimenti più antichi del pianeta. Ma non è tutto. La NASA l'ha scelta come alimento per gli astronauti nelle missioni spaziali, proprio per la sua capacità di fornire nutrienti essenziali con piccole quantità. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di spirulina, ricordate, non è solo un superfood, ma anche un ponte tra la storia della Terra e le stelle. Un vero space food, sempre al passo coi tempi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine. Una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti. Ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione. Dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità, potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio. Tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime e consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. Importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Wise Radio app. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, questo è il programma Wonder and Wonder e oggi ci lasciamo incantare dal Monte Rainer. Immaginate una vetta maestosa che si staglia nell'azzurro del cielo, avvolta nella nebbia e circondata da un paesaggio incontaminato. Il Monte Rainer è la montagna simbolo dello stato di Washington, con i suoi 4.392 metri. È la più alta della Cascadia, un gigante fatto di numerosi ghiacciai. Non è solo un'imponente bellezza naturale, è anche un luogo di sfide e di mistero. E il mistero si riflette nelle distese di ghiaccio, nei boschi di conifere e nelle valli incantate che circondano le pendici. Questo vulcano, attivo, è anche un'area di grande interesse scientifico e uno degli ambienti più affascinanti per gli appassionati di alpinismo e trekking. Eppure, nonostante la sua imponenza, Monte Rainier è anche un luogo di serenità e riflessione. Con il suo ghiacciaio eterno e la sua cima che sfiora le nuvole, ci invita a riscoprire la pace nel cuore e la natura selvaggia. Monte Rainier è una montagna che affascina, un viaggio senza tempo nella bellezza pura della natura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tè verde. Da secoli apprezzato in Oriente, è molto più di una semplice bevanda. Questo infuso delicato e aromatico è un vero superfood, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricco di antiossidanti, in particolare catechine, il tè verde combatte i radicali liberi aiutando a contrastare l'invecchiamento cellulare e a preservare la salute della pelle. Ma non finisce qua. Questa preziosa bevanda supporta il metabolismo, favorisce la digestione e può contribuire a mantenere il cuore in salute grazie alla sua capacità di regolare i livelli di colesterolo. Non è un caso che molte culture lo considerino un autentico simbolo di longevità. Sapevate che i monaci buddisti giapponesi bevevano il tè verde durante le lunghe sessioni di meditazione? Questo perché aiuta a mantenere la mente vigile e concentrata, grazie alla combinazione unica di caffeina e L-teaina, una sostanza che favorisce il rilassamento senza però causare sonnolenza. Con ogni tazza di tè verde non state solo concedendovi un momento di piacere, ma anche attingendo a una tradizione millenaria di salute e serenità. In un mondo sempre di corsa, il tè verde ci invita a rallentare e sorseggiare un po' di benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fenomeno dei déjà vu. Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione e avere la forte impressione di averla già vissuta? Questo è il déjà vu, un'esperienza misteriosa che la scienza cerca ancora di spiegare. Una delle teorie più accreditate suggerisce che il déjà vu sia legato a un errore della memoria. Il cervello processa un'informazione due volte in rapida successione, facendoci percepire una scena come familiare anche se non lo è. Un'altra ipotesi è che sia dovuto a un cortocircuito tra memoria breve e lungo termine, che fa sembrare un evento nuovo come un ricordo. Gli studi mostrano che il déjà vu è più comune nei giovani, nelle persone che viaggiano molto e in chi ha una mente aperta e creativa. Alcuni neuroscienziati ipotizzano che possano avere una funzione di controllo della realtà nel cervello, un modo per verificare l'accuratezza dei nostri ricordi. Anche se è un fenomeno affascinante, il déjà vu può diventare un sintomo preoccupante se si manifesta troppo spesso, in particolare nei disturbi neurologici come l'epilessia. Ma nella maggior parte dei casi rimane semplicemente un misterioso errore del nostro cervello, che ci regala un piccolo brivido di déjà vu. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.